Iuriuti, era peccato simus sempre liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem, et adventum salvat.

Era peccato simus sempre liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem, et adventum salve.